0: Lisimo Paradise 98 FM.
1: Non forgettiamo se FBTC è mica di exclusive rights per lo broadcast in FIFA World Cup 2026.
0: See you the best.
1: Mikara Broadcast Right no FIFA World Cup 2026. Mo pa you save watch em every match no television no fanwatu. Mo Canal Plus no channel 28. No mistake.